La sera poi è sparito nella nebbia, lasciando una lacrima di ghiaccio sopra ad una vecchia Bibbia. Dopo il concerto

Una sera poi ha chiuso la sua giacca al suono dei tacchi di signora. Ha spento gli occhi e ha detto: "Porca vacca!